0: Ai, ai, ai, ai, buonasera di nuovo. Siamo arrivati un'altra volta. Ah, signore di Dio, qui le
1: fuori dire... dei microfoni là, sai
0: sciocchi. Ma avanti di dimenticarsi, mandiamo un recadon là per... Com'è che è? Elio?
1: No.
0: Perosa.
2: Arno.
1: Arno Perosa.
0: Arno. Arno o Arno?
1: Arno.
0: Arno. Perché io no, non pronuncio bene as palavras. Arno Perosa, che dite che deve mandare la musica per la sua famiglia, lui sempre ti ascolto, per tutti gli ascoltatori, amici e per noi altri.
1: Oh, grazie! Ora
0: che temo fuori che Angela.
1: Tutti quelli di Birayara.
0: Birayara, tu non la
2: sempre prossima ascolto. È la Colomba Bianca.
0: La Colomba Bianca, oh, sì,
1: è
0: bella musica.
1: Mandiamo anche a Simeoni.
0: Anche a Simeoni, quel brutto. Perché Simeoni è che le fai.
1: Urildo Simeoni.
0: Urildo.
1: Mm-hmm.
0: Urildo, questo San Domingo è
1: Isaltino.
0: Mm-hmm. A dupla da Siura.
1: No, gente.
0: No.
1: Amor de Dio.
0: E anche qua che ne è Oscar Rosa. Oh, Scoveio, la do Pinto Bandera. Ma è davvero vecchio. Buonasera. Sì. E stasera vuoi ascoltare a una che una barzelletta di ridere. Brutin e struccò naso a tutti. Ora mi la conto ma sui.
1: Vara qualche dito. Buonasera italiani, buon programma a Valtri, mandel sol che venga a catar no anti, siamo stufi di tanta piova.
0: Chi quello?
1: Oscar Rosa.
0: Ma qualche mi ha detto.
1: No, ma il capo è, ma è così, guarda quanto mi è così.
0: Strucco qua. Struccò a tutti, no, ma a ver mai. Ah, ma finalmente che l'hai detto ti.
1: Sì. No,
2: ecco, allora. Se tu apertai in cima un modo commentario.
0: Il mondo commentario è ingrassato.
2: Il commentario già passò.
0: Bon, ma in finale ora Oscar è un sol il vol. Il sol?
1: Il sol.
0: Tu tengo il teo sol, cada un te un sol. Segura o teo che noi seguremo nostro. Oggi il mio sol, Oscar, ele veio fora un pochino, ma stava invergognato di un jeito che si già si escondeu.
1: Ah, sì, si escondeu già perché stava.
0: Dico, dita, vai embora che mi qua sto bene.
1: Ah, sei di Fogon. Poi era un balista di Fogon.
0: No, mesmo mi di Fogon non sta mia.
1: Ma
0: che mia donna la da rende tu. Ti scomisci a giocare.
1: Ah, sì. Angela, fatti che hai ricadetto là?
2: A principio no.
1: Ma allora manda suora suonata.
0: Buona, calma che è la
2: ricordo do
0: lo viro che sei, ma
2: do auzione gris che a padroeira protege a nosso país.
0: Chi che ha manda?
2: Auzione gris.
1: Auzione gris.
0: Da onde?
2: Ma non sei da onde che chi è? Manda da onde che
0: è? Auzione gris. Né tanto distante no.
2: Ah, Palotina Paraná.
1: Opa!
0: Palotina Paraná, quanto anni che mi so che mi laurea con cara in Serafina di 50 anni di idea. L'era e aveva un parente Palotina Paraná. Ma mette via che nome lì che non è che ti ha ingrassato un nome, Palotina Paraná. E so lì.
1: Fuori una brasiletta là dentro.
0: E giri che parliamo un pochettino del giri che era incontro. Curitiba della famiglia Castellani di qua dai lassù qui di qua di Serie Acqua turma apparentata meglio di Serie Acqua dai su a De Milso di nostra famiglia qua della Rita in finale a Medona l'andata De Milso Clarisse e la Debora no la Valentina il resto qua di Serie Acqua dai De Onibus e John Zausa
1: ma oh, sì
0: John Zausa le parente fa che racconta se prende che con John Zausa me ma le venne vecchio ciò anche lui non vecchio che aveva bianchi ho visto che avevamo là la musica là un dia che aveva Luca Baracca insieme per suonare ho detto Dio vai sono duri duri aveva fatto buon viaggio se qualcuno che ascolta mi ha mandato se fa buon viaggio perché il buon viaggio tutti fa buon viaggio ma tanti no è. Ma così, allora guardate a Oscar che conta una barzelletta.
1: Una barzelletta, farina.
0: Oscar, una volta una donna è andata del cinema assistire un film porno. era sortera, una ragazza. E la sega sentata,
1: Poltrona?
0: No, te le carega. Sì, ma... come una casa di cultura, tutto allora, con le caregone.
1: Su arriva.
0: Sì. Su arriva. Mi sono anche. Mi Serafina, che dopo che abbiamo fatto l'incontro, Serafina era a casa del passea il film di Tiscirigna e tal. Sì. E in De Araccio. Cioè, magari non so come che era avanti, cioè, tirare. Era il secondo piso.
1: Ah,
0: ma... era un'idea che suaglio sotto che sarà attorno e cioè, ma le grando mi pare che era mia grande così no? E allora c'ho la sentata e disliga le luci né? Era tutto scuro per ti guardare il telone la via e si sente un uomo da rente e là un uomo un tosato in finale un ragazzo e che si comincia a passare sulle mani su per dosso su per le gambe e quando che si viene accorto la cartera, la che aveva la cartera con i soldi rento e la pensa, e adesso cioè, magari va la cartera l'endata di Dio l'endata delle gassie da che parte
1: ah sì
0: ha detto potete che denunziare vedete era con gli sia via che erano era scuro ma in finale è andata a registrare la chescia da allora ha detto che signora che è io quero registrare chescia era qua qui registrare chescia che un tenore fu in un cinema e un rapaz mi rubò la cartera
1: portava via la cartera
0: un uomo mi rubò ma mi spiega ben com'è che è io stavo sentata là e assistendo di repente le vedo sentono al mio lato e cominciò a passare la mano in me la sperna sì, e quando io notei le fu in bora se mi dice nada e io disapareceva la mia cartera e mi rubò la cartera ma è lui che ha detto ma quando ele cominciò a passare le mani, le perna sì, perché você non reagiu? Ma io achava che ele tinha boas intenzioni ti ho visto Oscar buona intenzione che aveva io pensavo che aveva una buona intenzione era vero del bongo portami la cartera porco cagnetto e il suo desiderio intanto tu vi quanto costa che è caro là in finale
1: fai un orsamento là in
0: e tengo i scappe también non tengo i scappe
1: vai là nel retipasso che è mio parente là che
0: qui in casca ten il retipasso se non tu vai là in vai là in Marau, là na Laucar, sì, na Maraucar, là onde tem un figlio che trabalha là. Ele te dà tutto direitinho com'è che è. Ele conhece che è caro. Ele
1: conhece o 46?
0: O 46. Ele
1: è pertence alla famiglia.
0: ele è herdeiro. E daí tu te vai là, lui te dà tutto o dettaglio, tutto. Com'è che è? Tá bom? Valeu, depois tu me dà una commissione. Giusto, devo suonare.
2: Devo.

0: così. Ecco, ecco, ecco, qua non altri le cosita, e se morivai di nuovo, il sogno te lo vedi. E qua chi vuol mandare sol, il mio facile no. Sol domani, questa sera no, neanche a luna. Mia facile con questo tempo, no. Ma sembra che fai come che vuoi, lui che ha sempre comandato.
1: Ma per amor di Dio, non di andare più.
0: Perché la natura, se ne tanti che comanda, come fa ad andare avanti? Lo tocca essere sollevata. Tutti vorrebbero metterle, reclamare, fa parte. È come quel che va a giocare la bolla, di bocce, reclama con la boccia perché mi è andata giusta.
1: Ah, sì.
0: Ma a me mole la lacera, vai là. Cioè, parlare di bolla, vendere di sera, vamo là in Serafina.
1: Mi se posso, vengo, se non sei. Non vedo, tengo bricche.
0: Ah, che bricche.
1: E dai, è meglio che... Ma vabbè, andiamo.
0: Vamo là, vamo de vins. Andiamo, dove tiriamo su meda grossa? Dico
1: parlare con Leo, Ranzere, lo cucco vi dà che...
0: Le là da rente, Leo.
1: Sì, baro Gramadino, ne?
0: Dove Gramadino? La da rente, Leo. Adesso che mi parlo a Diego domani. E vuoi sapere se in Zobbio ora in quanti che si va per organizzare?
1: Zobbio andrà a giocare a bola o no? Non devo mia?
0: Sì, devo, andiamo?
1: Sì, no?
0: Sì, claro, vendere non che ne è. Non che ne gioco, la dove sono giù le bocce.
1: Gocatà Zefferino anche sabato.
0: Zefferino?
1: Zefferino, via.
0: Ciao, ma mi dico più visto, eh?
1: Oh, mi dico insieme 3-4 volte, perché lo Gocatà è sotto. Date la soga da
0: Gennaro. La prima volta che lui andava là dove... Mi ricordo che c'è la Devanini 2-3 volte là del posto, ma vedete che ultimamente il va più là.
1: Ah, ma il sabato viene su, adesso andava là, non so.
0: Ma viene su poco, vuol dire che deve venire su far che anche,
1: forse. Ah, adesso non è più

0: senza feriali. E adesso loro che ne feriali, adesso su di Vanini in cui feriato, perché le nostre signore di mai il giorno del professore.
1: Lui è feriato. Feriato di domani l'altro giorno del professore. Ma lui fa feriato fa domani. No, il giorno del professore il 15, domani il 14.
0: Ma loro gli fa. Gli fa due di panone.
1: No, il giorno del professore il 15, che è seria sobbia. E lui gli fa domani per
0: una.
1: Sì. Ora è. Sì, è una terza che non mi domande. E adesso il 15 di 20 di viene il finato di morti le luni.
0: Sì, perché questo tu domenica l'anno passato.
1: Le luni e il venerdì di Natale primo dell'anno.
0: Sto anno ben ci appai qui sopra.
1: Vediamo se la caviamo a far festa.
0: Ah sì.
1: Vuoi vedermi?
0: Che ne più acqua che basta.
1: Dopo magari quell'altro anno allora viene domenica.
0: Oh,
1: sabato. No.
0: Non vedo neanche
1: te. E me l'anno bisesto. L'anno che viene. Passa due giorni.
0: Pensiamo per di mano, no, per l'anno che viene.
1: No, l'anno che viene, l'anno bisesto, allora il febbraio 29, ne? Allora va avanti due di. Se adesso.
0: No, dal lunedì ancora?
1: No, del venerdì vai da domenica. Nell'anno Natale. Prima dell'anno. Beh, si butta via quel di là. Cai di luni no, signor.
0: Ai, ai,
1: devo suonare.
2: Demo.

0: Vamos lá que chegou de 9:40 minutinhos. Ah, Madonna, Vazuca, Leore, sim, claro de Deus.
1: Passa com o pai um lampo. Passa com o pai um lampo.
0: Um relâmpago. Você sabe que di qual é temporai? Mi sono andato a San Domingo, che ne che fuma, né?
1: Per amor di Dio.
0: E allora la voleva fumare, che aveva mia sigla, aveva mia fuoco, fuminanti. E ha dato un baita di una sciantisata.
1: Ah, sì.
0: E capite che sigla?
1: Per amor di Dio.
0: Non mi dico.
1: Ma mi convita a fumare sette, che mi è super
0: buono. Ah, te che vi fuma sette, che era dentro casa.
1: Sì, ma mi sforo che fumasse là e su,
0: mi ha dato un relampo così, c'è lui che dà una tirata in tecal sigro.
1: Era fumasse che ho visto.
0: Che ha acontecesto questa qua, che ha acontecesto San Domingo te a bodega.
1: Adesso sabato sera, amico, te lato. Che hai visto ti?
0: Che?
1: Che il dottor, quel più vecchio lì, Claudio.
0: Claudio.
1: E che ne andà là il fiol di Ede, che le diceva che Giovanna.
0: Sì.
1: L'endalal che mi ha portato un sigaro.
0: E fuma?
1: Chi? Dottor Claudio? Fuma, claro. E era senza sigaro, l'endalal che mi ha piantato un vaso. E te nome che è, Angela, che mi penso più?
2: Beh, io non...
0: Dai, eri fino a quella, il garzone.
2: Non me la lembro.
1: E che ha piantato un vaso perché ha dato un sigaro, ma le andava via fuori a fumarlo che...
0: Io vedo che ne sei io!
1: Via a fumare il sigaro, il tosale lì che finisce poi un vaso di lui.
0: Ma guarda qua!
1: Vizio maldoso,
0: no, tengo o su mensi da quel che lavora insieme noi altri là della live, e le tengo che sì, ma guarda che lei è un maledetto, a me mi tocca fumare un sigaro. Anche se era 3-4. Sta mia una ora senza fumare un sigaro.
1: No!
0: Più di 9 anni. Ma adesso lì, i fumo che sigaretti là che dice li chiede menta, non è menta. Comprato, ne?
2: Sì.
0: Tu dici, pega, compra fumo e fai spaiero. Fai meno male.
1: Ma chi che ha il vizio? Non è facile.
0: E come beve?
2: È un paio. Meu pai fumou.
0: Quantos anos?
2: 40 anos. Daí um dia ele e o companheiro dele começaram a fazer a conta. Começaram a medir o tamanho do cigarro e fizeram umas contas lá.
1: Ah, sim, 20 cigarros por carteira.
2: Sei ele. Que botando um cigarro um na frente do outro ia chegar lá, iam pro Paraná.
0: É porco, subiu, né?
2: Chegava até no Paraná com um cigarro atrás.
0: Porque ele não dá 10 centímetros, acho, o cigarro.
1: É,
0: mais de 8 centímetros por ali. E 20 vezes 8, 8 vezes. Dá 1,60 m cada carteira.
1: Sim, para fazer 1.600 metros, que vou 100 carteiras.
0: Sim, mas em quantos anos fumou?
2: 40.
0: E agora, faz ver quantos dias?
1: Capaz, fumei a 2 ao dia.
2: O pai fumava 3. 3 carteiras por dia.
0: Ele fazia 6 metros quase por dia.
2: Sei que deu lá. Deu lá no Paraná, quase em São Paulo.
0: Mas tá louco.
1: Mas é
0: isso aí. Não parece, mas comincia a fumar na carteira in cui, na carteira do mano, fai la conta quanti sigari ti fumi tu un anno, cara!
1: Ma tre carteira, scompagna lui che fumea, tre carteira, il fumea 1000 carteira all'anno. Per far poco 1000 carteira.
0: E lì che sta?
1: 360 dias, 5 dias, passava 2003 por dia, ma bota 1000 por dia,
0: ma
1: per anno.
0: Depende, perché tinha aqueles che una carteira, 2 por dia, ma se era fin di semana, dia 3-4.
1: Ah, sì.
0: Mas então não trabalhava, então.
2: Mais ainda.
1: Guarda qua, Valmir Cittadini, ele dito qua. Buonasera, bravissimi italiani. Un strucon a tutti, ascoltatori. Balneario Rincon Santa Catarina. Oh, Bariga Verde.
0: Bariga Verde.
1: E doppio anche la sua Santa Catarina. Amor de Dio. E di man arriva qua con la più grossa.
0: Ah, ma era per in cui?
1: Ma la è atrasata. Ma di mano arriva.
0: Quando che l'arriva, la dita assa che la venia.
1: Ciocca, dove era per disdotto 20 mm in cui, ma non mi è venuto. Ma di mano avviene.
0: Ma tu cominci a fare, è un tipo di conta E que te dá para fazer, viu? Vara com a câmera na volta. Na volta, um casal que grita com o outro. E era dia de discutir, né? E agora, porque lui beveva, não sei quanto, cachaça al dia, birra e tal, guasteia, vamos supor, por semana, guasteia 50, 100 conti de bebida, né? Agora faga 200, mete 200.
1: Não, tá louco, 200 conti
0: por semana. Per settimana, cara, che bevi tutti i giorni. Bevi una birra al giorno, bevi una birra al giorno.
1: Basta di
0: porco,
1: birra.
0: D'indio. E lui allora la donna la che gradita, il vicino la vicina che gradita contro lui. Ma ascolta, ma perché bevi tanto così, tal, e il fumea e il bevea? E lui che gradita, fagli la conta, quanti anni ero, tanti anni, che ti fumi e ti bevi così. E se te avessi messo via tutti i soldi là in cui te compraresti un camion 0 km, l'ho fatta conta nel valore di un camion, una camionetta là, di quelle una Marocco, vai a sapere, di 500-600 mila, e che ha detto e che aveva ragione. E valti che fumi mia, niente che avevo il camion. Porco Dio! Che bevia questa, e sai quello che è per la fine?
1: Ah, cada un gasso, il problema che dice che fa mia tanto ben, la differenza, perché i soldi guasti di qua, guasti di là.
0: Ma è il gusto, né?
1: Il gusto.
0: Poi non anche detto che ti verrà 500.000 del banco e mi passar voi a bere una birra.
2: Ah, sì.
0: E quanta gente che tenga sin oggi, mio amico. E tanti passa necessità per non gastare.
1: E va a comprare un par di sciutere per giocare 400-500 conti. Giugo, sei in merito a comprare di nuovo.
0: Ta, vai. Lo, perché devo fare quella a guastare? Ma è un gusto.
1: Un gusto.
0: I soldi, qui i soldi ben guastai. Ah. E qui de beve, forse dire ciucchere, che intanto che tu strambolichi, tal. Là no, là concorda, ma se te dentro del limite mangiarti, vai in volta a mangiare bene, beve la tua birra, il tuo trago, se vuoi bere.
2: Sì.
0: Magari è quello che mangia banane.
1: Guarda Don Giorgio che ha mandato qua, ma Don Giorgio gli ha detto qua un sigaro ha una misura di 8 centimetri ma un paiero misura 2 metri.
0: Ma Don Giorgio mi vuoi calcolare 8, allora te sei perché se sei paiero ti va più distante. E non è bisogno che sei un paiero da 20 centimetri. E dopo lo dobbiamo, quando lo metti in bocca così, allora si doppia. Allora,
1: era quello che aveva la bocca un po' meno storta.
0: No, ma mia quel nato. E lo quando che voleva passarlo, passavate con l'altro cantone a bocca. Era come una toradetta. Don Giorgio te che proprio ragione. Ah, era sì. Lunghi, caro di Dio.
1: No, quei poglieri di 2 metri cada.
0: Sì, perché 8 centimetri e metti, no, ma i paieri ma guarda 15 centimetri
1: di su,
0: di 15 su Sestilio dal cielo. Sesto Sestilio,
1: no.
0: Ma gente di Dio, il tagliere la scartosa della panoccia che taglia via la punta, né? E la via del culo della panoccia e provvede a tutti i impini e do morire 20 minuti a fare un sigaro. Quel che aveva finito il sigaro si postea, ma i restea contenti, cioè lo impiega, lo postea bene, il lecchiera che colea la
1: colea, ma gli aveva un capriccio.
0: E colea la scartosa, dopo doppiera via in fondo con un desse do come fumo.
1: Sì.
0: E fumo dove. Ma in bocca che veniva da ridere io in tia.
1: De fare i lavi storti de grosso. Ma certo che quei che
0: ma era un prazer, quella era un gusto che va là.
1: Quei che ha il vizio, le mie facce, mi a andare là amorosa da Madonna. E mio sogro mattina le vea su e andava via a Tarosta un sestone di pasto. E aí eu vi o cestão de pasto, bem socado, depois se sentei em cima do cestão e tirei fora um palheiro e fumei. Quando eu tive finito o palheiro, ele vinha e disse, a coisa melhor para a companhia era quando que fizeram em penir o cestão, sentar-se lá e fumar.
0: Não, era um prazer que eu via porque esteve chote. Me só que de volta não era Romildo Canal. Tira que não conhecesse, lá de Santa Catarina, no Morro Sul. E passeava davanti casa de São Paulo a pia. E allora un dì a brigare con Durante, come per caso de... Qui è che contava ancora a me.
1: Te ga parlare una volta, sì.
0: E allora contiamo la storia, perché allora. Cioè, il farsito paio viene a casa a buon'ora, e Romildo era la via. Il paio era neanche andato in finale. E Durante, ciò che poi era la forza, il passeggio di San 5 metri dalla casa, in cui... E cioè Durante che viene... Dite, compare, come ti sole, Romildo? Vero cincio, lui pare di te. Se casa sta insieme al baranchino là, che era ancora in cui gli ha detto Dio cano, era la sua parola. Dio cano gli ha detto a voce, to bravo. Lui parla in portoghese quando che era ciucchetto. Perché gli ha detto, Romildo gli ha detto, lo aspetto qua mi stasera. Lo aspetto qua. Ma aspetto da qua perché... Perché gli ha detto, vada a Rossa mia, la sua vertaglia ad un tocco di Capoeron, e gli aveva piantamila da Dio spenacciar. Ciò, era Romildo che aveva i boi, e andati fuori, ha giunto dei boi grandi, ha mangiato tutto il miglio qua, e con l'altro cattivo, ciò, cattivo. E in finale veniva, ha detto, ma vieni a casa, qua un tocco arriva. Santo Dio, perché? E per il suo paese, Romildo Dio venne, perché te vale la fumaça che viene via. Vedi la mia banda dalla strada, non veniva col sigaro, la fumacetta che andava su. Lei arriva là, quando che lei arriva là, durante che ha detto, te sei arrivato qua, perché qua non è peituto di uomo. Romildo, ti vedeva fumare, un toscia di fumaça. Perché ha detto? E fiamo come con chi boi là? Magari che i boi? Mi ha mangiato tutto il miglio là. E gli ha detto. Gli ha detto, mi ha visto, prova a se vedo un cantone di qua. Magna. Fè, gli ha detto. Compare, era compare. Se mi muore un botte, vedi. Io gli ha brigato. Dammi le cade insieme. Se mi muore un quarto che ha pagato il boi.
1: Poi valeva soldi ciò che aveva valore.
0: Viene giunto
1: il
0: boi che
1: guarda che coscarro il gamandale che ha detto tosi fuoco una paiera ancoi stufi ancoi se da sfarsi brutingo stei do robo da cartella.
0: Ma è vera questa qua. Cisio buon devo una suonata dopo finimo ciò. Devo casa stasera.

0: Ecco, 21 e 58 minutini di arrivare fin da carriera. Allora noi ringraziamo i nostri compagni e dopo se la sfiocchiamo casa. Posto Reginato, Cereali Reginato, Moto Center Car, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farm, Decorar Moves, GSI Net, Sicredi e Appoggio Culturale da Prefettura Municipale di Vanini. BV Agricolo, Ristorante Polo Gourmet, Casca, JJF Agricolo, Gattaus Materiale di Costruzione, JP Terra Plenage e Salon de Beleza da Marilde Lorenzetti, là de San Domingo do Sul. Coasa, posto 35, Patria Santo Antonio, Metallurgica Zausa, Sicredi, Leosul, Lottamento e Appoggio Culturale da Prefettura Municipale di David Canabarro. Qua i nostri compagni, grazie a loro per essere sempre insieme con noi altri. E allora, demo tossela.
1: Buonasera.
0: Grazie a tutti noi, quelli che hanno mandato i cadetti, quelli che hanno mandato suonate, strucunasso, salute per quelli che fanno anni, che ne è diversi, di man anche che ne è che fa anni.
1: Qui parliamo domani.
0: Di man, parliamo di meglio. E noi altri qua, grazie a Angela Maria, nostra macchinista, grazie.
2: Buonasera.
0: E noi altri torniamo in Dio col programma L'unico che viene, se Dio vuole, col programma Avanti Ancora Italiano.